0: Los 40 97.1.
1: Los 40.
2: Bomba da poca bichita va bene. Si tu la parla mi è americano.